vagabondo. Sei un cattivo esempio per la gente come noi. Poeta mio poeta vagabondo. Poeta mio